0: Going to report to any flight correct.
1: Doing that now, thank you. Like athlete 276 West Skyway, Mach 94, Tom Oliver, Charlie, repeating Mach 0102, commercial inside, athlete 276 West Highway, cross street, branch, which is street, at Walgreens, Mach 94, Tom Oliver, Charlie, at 6.
2: Any other possible 16 over custody?
1: Seeing that you're showing the establishing band.
3: Next report. 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6